0: Let's roll.
1: Hai ni tera suit vi, hai ni teri saadi vi, hai ni tera lehenga, teri dress te tera koka designer.